suoi occhi e i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

uovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto uovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto uovo.